0: do.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

darsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi, non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa, stando soli.

viaggio. Tra le aquile, a complesso è questo Roma che ha il caffè.

adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.